din sama ce-o senso pauzo come se ne io un suven e facem passi tutto causo l'uten giogan te ya l'uten e facem passi tutto causo l'uten giogate ya l'uten questo sezon

Tabe di cordo, ti grassi, d'unga lambiai e ti zatra. Già mai lo ten, ni mai le spasi, potrà me li

0: Comtesse de Della Garonne. Bernard Berger, Lou Bernard Kuntaire.
1: Davant le fioc che cramavo di l'insert, un libre sul genouls, d'ardene le juin su scabo. D'ardene le biel, abbio fai le siu cami, plasuau, tuchun en paz a me la sua consciencio e a me los autres. Senz daue l'agnel negre, ero pas estat jamai din lo besun. Senz estre un besugnaire a carnassit, abbio tuchun platengut mirmando la sio bordo, un grano bordo sa che là, che già abans la guerra, tres parels la laurabon. Mas dardeno lo biel, bum bibend, sendai sa trigusa lo trabal, abbio tuchun pres lo temps de biure. La casa chi anavo mai pel plaser de cure lo scanze e lo bosques che non pas per tua la salvagino, la pesco che un riu traversavo la bordo, lo scambarols, la vigno che brio sun che beure del siubi, la igartos de curo in curo, los amix. D'amix, darnendo lo biel nabio u plus leu, li conession pas de nemix. Quand calio ajuda un besi, ero des primies. E tutte lus che passavano a mirmando se tornavano un passo e nave begut un beire di biblanc e mai d'un cop dus plus leu qu'un. Nu, dardeno lo biel se passet uno bello bido. Davant lo foc che cremavo d'arria la vitro dell'insert, dardeno lo giuen su scabe, lo libre che vegno da cabà de leggi sul genuls. Su scavo al libre, su scavo al siu paire, dardeno lo biel che vegno de murì, su scavo a mirmando che nero aro lo mestre nubel. Per mirmando n'abbio de progettes che l'epoca del paire ero accabato. Calio cambia tutto lo material, modernizza la sesta alla siu, e per meglio rentabilizza che l'investimento calio espandi l'esplite a siu. E la bordo besino che lo biel uliu partio senana l'ha ritirato, ero a vendre. Serio un gran affa della crumpa. E natisa lo fioc dell'insert, dardeno lo giuen su scavo. Chi non peghese lo libro che vegno da cabà? In un meno de studi che se voglio elenco pisturic e sociologic sus la representazione del diable. Bejo la sius manifestacius. Sa che là, calcos historios de mascarios, de possessius, de pactes, se legizion come de contes, de legendos, qui tomense los commentaris e la presentación neron nesis a ne plura. E embuta un ascle din l'insert, lo dardeno se susprenguet a remena la formulo che lo malastruc de la darriero historio che abbio legido, disio per appela lo diable, e li bendre l'armo in escambio di un sacco de scuts. L'asclo crugeget, lo fioc belugeget, mas pla segur, lo diable dabale pas del tudel de l'insert. Distorios bestius anebrama. Mas cum un belugo mai bello che las autres petur legget contro l'abitro de l'insert, lo telefon tindet. Lo telefon upus leu la telecopio, che can lo dardeno se saret de l'apparel, un papien en gisclet. Lo dardeno se entournet al cantu e se butè a lo legit. Uno reclamo, che era uno reclamo che d'empei un brio, los publicitari s'eran buttats a traca lo mundi a cops de faxes e a dur pas cristianos. Sa che là, a che lo reclamo ero pla personalizzato. Segne d'Ardenne cominciavo. Busque sets un giuen agricultu, embegius, moderno. Cauet besun de monedo per capital u vostre projectes, a che lo prepausissiu vos interesso. E a cu ero tan como cau lo siu retrac, lo sius pensomens ero naci talomen pla analizats, che al lioc de buta lo papa fa al fioc, lo dardeno continuet de lo leggi. Lo papa fa begno d'uno banco, unos d'aquelos que ajudon los agricultus mas que la ilei su la publicitat clandestino me demandon de cala. Fin finalo la li preparzavo in un solusiu al problemos que i suscabo tutaro. Espandi l'espleitassiu, la modernizza tutt'a co divenio possible. Li prepausaven totes los capitals que n'avio besoin e sens res en escambi leuat l'obligaciu de pagar un coblan de termes razonables. Se lo mercadier ruinat del conte que vengui de l'Egi avio pudut profitar d'aquelles servicis, pla segur lo diable serio estat pla muquet que avio pas agut besoin de li vendre l'armo, se diguel lo d'Ardeno. Li prepausaven sul papa fa un contact, los consells a gratis d'un especialista, tecnician a l'encop de la gestió, del patrimoni e de l'agronomio. Lo lendumà, lo d'Ardeno prenguet rentet bus. Lo sobre lendumà, abio sinnat. E crumpet l'abordo, besino, e crumpet lo tractu del 100 cavals, lo combinat que lauravo, ersavo, semenavo l'encop, e faguet bastir un silo, un estable nouvel, a la enormes europencos. E l'utens comencet de trescula. Los primiers termes haguet de mal a los pagar. Demandet un arrengoment. Lo conseller negre, din lo siu costume de velus negre, se desplacet per l'ubese. Buscal mai rentabilizar las vostres terres, buscal millorar los rendements, reduzir los fraises, millor profitar de las ajudes de Bruxelles, millor estudiar lo mercat. E lo d'Ardeno, lo cutel just la Gargamelo, seguiguel los consells. A la Sazú, demorava sul tractu de nuit como de jour. Desarrasiguel la Isego, desbusiguel los bosques, arraset los balats que li facion perdre de temps, enterret tuats per tirar l'aigo de la Ibanelos, crumpet los bus en graisse, pulveriset los bus pusus, desarrasiguel la vigno que era un operto de temps que de tout biais se podio viure sem veure de bi. Benguet ferreng, tignus en afas, canis. Amirmando, tout avio pla cambiat. Ero pas como del temps e d'Ardeno Lubiel. D'Ardeno lo juen, abio pas lese, abio pas jamais lese. Pas lese d'ajudar los besis, encaro menos d'anar de curro en curro al café, pas lese de seguir lo trabal de l'escola dels bagnaches, pas lese de calinejar la fenne, pas lese de caçar, de pescar o d'amassar camperols. Lo juen, que la fenne se n'angueta amb els bagnaches. Lo juen, que se birre de la palio amb tutte los besis. Lo giunt che se n'anghet se passeggia un vespre de l'anghino a bruo del riu, che lo spessi si eran crevats, din lo scams, che pas un capruso, pas un blavetti florissio, che pas un auseli cantavo, che pas un auri fazio d'umbro, pas un osegui arrestavo lo vent. Comprenghet alla vez che l'armo, gli abbio l'untenz, che l'emplegat della banco del costume de belus negre, gli abbio bello pause che la li abbio panato.

0: Je t'attends et un nomadisme qui ressentirait, qui sentirait ce prégnomène, un mode de vie, une curiosité, une culture ou un héritage.
1: Quand viaggi, que d'abord souvent ne sais pas que commences de viager sans savoir où va exactement. Et il y a eu des causes qui ne m'agradent pas, qui sont des programmes, ça ne bouge pas. Che hai viaggiato proprio per queste storie in America Latina, in generale, so che vai il programma di Lendumà, che si trovi il bus, da partita da Wendret, si incontri Caucu, si trovi informazioni che mi permettono di pensare che Cauana a Wendret o a Tawout, ma so che è insupportabile a dare tabè e che è partito da quella uniformizzazione, lo turismo che è straordinario con macchina uniformizzata. Tutto il mondo che prende l'espressione.

Io che parli inglese, che si festa viaggiata nel mondo. No, no. Io che sono contento d'arrivare in Svendret, on giustamente ne comprende pas a re. Perché mi sono trovato in Svendret, un mondo che parlava in lingua, che ne comprendevi pas, e che mi sono detto, ah, che è bello. Che è bello di stare imperduto e di stare nell'obbligazione di andare a Capalaute e di demandare chi si dice ciò. Dunque, io solo viaggio, oh? Ma domani io che viaggerò per intelligenza artificiale, da più a maschio di realtà virtuale sull'umore, per qualche persona dico che sarà più. Che saranno contenti, che vedranno il Taj Mahal, 2 minuti dopo che saranno davanti a Ops. E 5 secondi dopo che saranno davanti un altro monumento davanti alla Tour de Pisa.

Io zaire della germa tornerammi de tutta infinità e ponida. Io zaire della gira tornerà fuori de tutta sull'età.

0: rencontrer.
1: Biozaire della cima, torna la sciol, de tutto lo imagico, apprendito. Biozaire dell'Olin, torna la dulen, de tutto lo inflamba.

Noticias a tutti e benvenuti per lo scamis del peire. Un tanno spasseggia, away un cop de mai. Darei davanti un micro come un buon se trovo Alain, accompagnato per Sebastien e a coffa un tandem.

L'Untensia suffliciò del crinco pesul della ma eschero. Che fa? L'idei idie debutta de fulios e de fluselis bagnados a medarnica. Caucos jun passeun, e l'udet i fasio de pus en pus mal, de mai un flabo talomen, che l'upesio crei se cado jun. Ai arrivo passuen, me sta pla lo nostri isu, se butet en culero e se futet renega, mi lo dio qua come fa mal sa diet, en regas en lusels, che i succion furo del cap, e en fasquel nino talo grimasa, car io fa bira l'ulac a uno nurisu. Sus den lima, bo come uno clav des uno saral ieruliado, oh, che no suffrenzo. Dimas passat, che tornava in fa uno visito, a quel det semblablo uno petairolo presto esclaufi. Sun sang fas che spascuntun, bus attrapet a quel amori, a melus de la madreccio, busi futet un futral de cacciado che sul cop a quel gunfladit se crebet, en futen un lufignado e un futral de bufado che vos alio escantito in caleta bin passes. Oh, se l'abbias visto, aio fas cum monusaus, l'aio splatten jut. E nostro visito accavato, nous angene e desirene ve uno miliuno santat. Mesh, cuno bufado. E ve la nostro cronico, lo scamis del peine, s'accabo a me da questo musichetto che conosce spla. Merci de nous avoir seguit come cada semana.

riflessi del passato perché torneranno dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria. Tu portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte quando cado contro un mostro più grande di me, consapevole che a volte basta prendere la vita così com'è.

Cada matin, la picciotta Maëlys s'enraiava all'escolo e prendeva il cammino che lungo le caille della fonte di Nîmes, che è un terraggio laigo. In tutta marcia, cada giorno, rinspinciava il mondo. Un giorno, cruzava in cammino un personaggio strano che è la Pivellette. De matin, de vespre, se mettait à l'oreille marca, Endraya vous nous mettez ce camin. T'as la même temps qu'un jour le nous menait, le pape bleu. Imaginez-vous, un homme, 75 ans, de la barbe et d'aupeau blanc comme la neige, élégant comme un passe-dum, avec une veste blave, des brailles blave, des caussettes assorties, et que s'appoggiava a meleganza su un picciotto cano di roseo. La gioventù, un giorno che lo cruzavi, faget un risulet. E alla fine che venia giusto da dietro, la gette invece di gli dire: ma avevi visto quel uomo come sbeu? E la fine gli digette: beh, è giusto meno che io pensavo. Al cap d'un mese d'octobre, pamen, lo papè semblava un po' un mens risulier alla picciotta Maëlys. Remarcavo che se fazia dei laghi, sa cara era mai triste. Allora un giorno, aguette invece di se desvia de son camin, se retournet pre la vecruza, e l'invece lo prenguet de la seguir. Lo seguiguet, a chi un te laigo della fonte se funzi sotto la terra e passa sotto la villa din la canale. Lo vieil marchet un pao din aquesta carriera de lagao, un ter jadis lung.

E a dicias a tutti, se qui un piacere di poter così, mentre in un o gairebbe fosse polito musico classico a me, ouais. Maurice Jai, la mezzo soprano, vivi si a genou, lu gran Mozart, lu tenor mexicain de Rolando Villazón, lu violoniste Laurent Corsia, lu gruppo de cantaires pirenen Bebop e Félix Mendelssohn. E per entaminar tout à coup, sem partis tambe lu compositu de musiques e film, Maurice Jai, dins un obersiu de Laurence d'Arabie.

Luz Bibop, canta e Spirenenk. E un film per capa tutta cova ici, il primo movimento allegro vivace della Sinfonia numero 4 di Mendelssohn, appellato tapes italiano. E se a ben lese, a usire tapes il quattriemo movimento, saltarello presto. E a tal se accaparà la nostra emissione, merci di nous aider, mura fidèles. Alla settimana venendo, a leu.

for demons in the middle now. So che Dio pensa le prove mistral e incoraggiat le folle fuseau. Pes